0: 92.9 Bond FM Igligindo.
1: Okay, no gendi bona Bond FM 92.9. Guys, ne wetara gi ihe omume ndi ahu di ichi ichi ina egere. Ko di ugbu a o juru la okara ga telekere mbu. Oge ruola maka. Oh, my hair, mopsin. Okay.